chiamare, chiamare meglio un po' di diavolo, ma meglio per meglio un po' di diavolo, come con the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse e non, fine, fine.

meglio mare, a me meglio potriabo, ma meglio per me meglio potriabo, ben con the bra. E Giulia la scendeo, se la ficarabo, le scuse in long.